la passion predominante e la giovin principiante. Non si picca se sia ricca, se sia brutta.

partenti infiniti son noti all'universo e in altri siti. Benefattor degli uomini, riparator dei mali, in pochi giorni sgomberò io spazzoli spedali e la salute a vendere per tutto il mondo.

di 10 bamboli ancora diventò, di 10 o 20 bamboli fin nonno diventò. Per questo otto che sana in breve settimana, più di una afflita vedova di piangere cessò. O voi matrone

L'ho portato per la posta da lontano, mille miglia. Mi direte quanto costa, quanto vale la bottiglia? 100 su.

così stupendo. Sì, balsamico elisire, tutta Europa sa ch'io vendo niente men di 9 lire.

0: tra via Luis Encinas e Abelardo Rodriguez. Codice di avviamento postale 83.000. Nel centro di Hermosillo, capitale dello stato di Sonora. Al nord-ovest della Repubblica Messicana, attraverso della XHUSH 107.5. La sua stazione pilota e i suoi tre ripetitori, Caborca XHCAB 94.5, Santa Anna XHNTA 89.1 e Navojoa XHNVS 93.7. Tutte frequenza modulata. In internet www.radio.usom.mx. Telefono prefisso internazionale per il Messico 52, prefisso nazionale 662. Localmente 2 59 2280. Posta elettronica universidad@radio.usom.mx. Radio Università, una voce per tutte le voci.
1: Sonora.